0: mentali, fragilisti che spirali do.
1: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
2: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
1: Devi dire Belli Conte 4.0.
2: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
1: Bravo.
2: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
1: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.
4: Mr. 305 checking in for the remix.

stress and strains of the day with just a tiny stroke.

0: La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La no-

0: 7.30 fino alle 7 parte dedicata ai sommersi, poi si aprono le porte a tutti gli altri, fino alle 9 staremo insieme e siamo partiti parlando di matrimonio. Come diceva nel fuori onda Sisma, abbiamo aperto un po' il vaso di Pandora. Perché? Perché siamo partiti parlando di quanto costa sposarsi, che senso può avere sposarsi, quando poi magari hai già il mutuo, hai già il figlio, cioè lo fai magari perché vuoi coronare qualcosa, un amore, eccetera eccetera, sì, o magari lo vuoi per fare per avere delle sicurezze in più, perché no, magari anche sì, solo che poi c'è tutto il tema anche dei divorzi, della separazione, insomma diciamo che si aprono diverse parentesi.
1: Sì, allora tutto è partito dal fatto che questo messaggio che diceva le donne vogliono la proposta di matrimonio, il matrimonio per la sicurezza. Allora, come sempre, non si può generalizzare su tutto quanto,
0: cioè,
1: no?
0: Se vivessimo negli anni 40 ti direi perché
1: solo,
0: no, certo, sicuramente.
1: Sono cambiate un po' le cose, poi giustamente qualcuno sottolinea ma sì, ma dovresti sapere qualcosa prima divorzi e poi parli. Ho vissuto indirettamente la cosa, quindi cioè, diciamo che posso parlarne con cognizione di causa. Certo, non l'ho vissuto io in prima persona, ma l'ho vissuto indirettamente
0: molto da vicino.
1: Molto da vicino, esatto, quindi ho visto le cose come funzionano. In ogni caso adesso ci sono anche molte altre modalità. Chiedevo appunto all'internet che c'è anche la coppia di fatto. La coppia di fatto è una coppia che convive a tutti gli effetti, ma ha delle gestioni diverse per quanto riguarda l'eredità, la separazione dei beni e però per quanto riguarda una visita all'ospedale se il partner sta male, sono più o meno simili. Sono più o meno simili.
0: Io l'unica cosa, sai cosa sono andata in comune tempo fa perché dovevamo fare il prericonoscimento della bambina e abbiamo chiesto, ma la persona che ci ha dato informazioni sapeva pochissimo.
1: Mm-hmm.
0: Perché loro stessi, devo dire che non hanno ben chiara la differenza tra la coppia di fatto, l'unione civile, il matrimonio. Cioè sono delle... perché poi cambiano delle, magari delle cose piccole, delle cose banali. Comunque posso dirti, guarda, cioè nel senso, se uno lo fa lo deve fare perché è convinto di volerlo fare. A volte capita che qualcuno lo faccia, se tu lo fai per accontentare

0: il tuo partner, mi sento di dire che forse non è la tua strada.
1: No, certo, ecco. Sentiamo.
2: Ah, ragazzi, allora, una volta che tu riconosci il figlio, devi corrispondere agli alimenti.
0: Certo. Beh, ci mancherebbe.
2: Comunque penso che, siccome mi sono anch'io sposato in comune, perché non avevo budget, penso che sposarsi in comune è anche per tutelare i figli in qualsiasi caso succeda qualcosa.
0: Raga, comunque se vi sposate in chiesa siete sposati anche per il comune, perché comunque dovete firmare. Bisogna, cioè nel senso è se sei sposato in comune non sei sposato per la chiesa, ma se sei sposato per la chiesa sei anche sposato per il comune.
1: Sì,
0: c'è
1: credo
0: una
1: che le cose vadano di pari passo, esattamente.
3: Infatti la sicurezza è il divorzio. È un assegno di mantenimento garantito a vita e la casa pagata.
1: Sì, ma non per la partner automaticamente. Per i figli assolutamente sì, ma non per la partner in automatico. Quelle sono cose che poi si decidono in post.
0: Ora, io sono ignorante, io ammetto la mia ignoranza totale in materia. Magari adesso c'è qualcuno che dice: no, ragazzi, guarda che vi state sbagliando, la legge dice questo e noi ci stiamo sbagliando. Ma io non...
1: Ci sono casi e casi, ogni volta si prende un caso. Bisogna vedere il lavoro che fa uno, il lavoro che fa l'altro, se la partner è senza lavoro, se ha il lavoro, se lui ha il lavoro, se non ha il lavoro, le condizioni economiche per poter certo gli alimenti al figlio. Quando è riconosciuto il figlio, vorrei ben vedere, cioè voglio dire, cioè, è anche giusto che ci siano.
0: Ma sì, poi, anche perché sì, cioè nel senso
1: poi immagino che ci siano state delle cose in cui la legge italiana abbia sbagliato sicuramente.
0: Sì, però attenzione, cioè qua si sta facendo riferimento a, cioè, una volta la parità di genere, una volta a livello proprio economico non esisteva. Quindi l'uomo doveva sostenere la donna perché la donna si occupava della famiglia, non aveva un suo stipendio perché le donne non avevano la possibilità di lavorare come invece è adesso. E quindi, cioè, questo era il motivo. Oggi si cammina di pari passo, si guadagna, si mantiene casa insieme contemporaneamente.
1: Non tutti.
0: Comunque in ogni caso posso dirti, secondo me sta anche un po' a come forse ti lasci, è un po' il buon senso ho paura di, secondo me dovremmo chiudere l'argomento immediatamente.
4: Rimanete single, ma fate comunque l'amore.
1: Ecco, io do ragione a lei.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Tra l'altro, aspetta, perché questo è un mix tra quella e un'altra di Farrucco, cioè, secondo
1: certo, me. Di Peppas un pochino, anche perché ho usato sempre
0: sì, bravo,
1: la trombetta. E allora, amici, ora esatta.

0: Sono le 7:07 minuti. Oh my god, è tardissimo.
1: Radio Company Time.
2: Intanto Carlotta si sta comportando come se fosse proprio a casa sua. Lo
0: è. Io sono a casa mia, di fatto.
2: È vero.
3: Il lavoro mi stressa. Questa vita mi stressa.
4: Do pienamente ragione a Carlotta.

0: Buongiorno amici.
1: Come va? Perché non ti vedo più, Carlotta?
0: Anch'io non ti vedo più, però Ale lo vedo bene.
1: Sei sparita, allora sono sparito io, ragazzi. Va bene.
0: Sei sparito tu.
1: Allora amici, buongiorno. Volevo solo...
0: Mutati.
2: Scusa. Mamma mia, siamo in radio, ragazzi.
1: Sì, scusa, dobbiamo, però anche noi dobbiamo affrontare un po' tutte queste cose. Niente, volevo solo dire, prima di ripartire con il nostro argomento, ieri sono andato a vedere Eleazaro, questo...
0: Scusa, com'è andata? È stato divertente?
1: Molto bene, tra l'altro in un posto secondo me molto figo, che
0: stupendo.
1: È l'anfiteatro del Venda sui Colli Euganei, per chi non li conoscesse, giustamente, a Padova, molto bello.
0: Se c'è una bella serata, è un posto meraviglioso.
1: Molto bello, bel venticello, devo dire, molto fresco lì.
3: Ha piovuto ieri?
1: Non ha piovuto, no. Perfetto, no, serata perfettissima, lui bravissimo, ovviamente ragazzi, se non lo seguite, sappiate che questo è uno stand-up comedian che è diventato famoso negli ultimi anni, molto cattivo, nel senso, molto politicamente scorretto,
0: molto
1: forte come cosa, ma attenzione, se tutto viene preso con quell'ironia lì,
0: vabbè,
1: chiaramente.
0: Certo, devi essere così. Infatti, ti dico la verità, io l'ho visto... parecchi anni fa, ormai saranno passati 4-5 anni, no, forse 5 anni anche, e mi era piaciuto molto, però dopo un po' è un po' quella roba che mi stomaca.
1: Ma perché devi essere sempre, devi rimanere, devi ricordarti di rimanere sempre nel mood, no?
0: Sì, cioè mi è piaciuto molto, ma verso la fine mi sono detta, sai che basta. Sai che è un po' too much, questa volgarità, questa crudeltà, questa cattiva, cioè ovviamente sempre grande ironia, grande sarcasmo, però molto cioè molti riferimenti a la religione, questo, quello, quell'altro.
1: Ma ci sta,
0: cioè,
1: poi fa una bella oretta, bella carica,
0: bella piena, bella piena.
1: Sì, esatto, comunque molto figo. Ecco, niente, parentesi, solamente per dire, anche qui ragazzi prendiamo il tutto con molta ironia su tutto quanto e cerchiamo di mantenere sempre le cose molto leggere. Perché? Perché ci siamo addentrati in realtà in un leggero ginepraio che è quello che riguarda matrimoni, divorzi, alimenti, figli, coppie di fatto, non coppie di fatto, eccetera eccetera. Facciamo questa premessa: ognuno riporta la propria esperienza, non c'è un... chiaramente qualcuno dirà ma le donne, qua le donne diranno ma gli uomini, ma questo, ma quell'altro. Ognuno riporta la propria esperienza e ognuno chiaramente è rimasto scottato da qualcosa, è normale che sia così. Quindi come sempre c'è un confronto piuttosto leggero, giusto Carlotta?
0: Noi ci proviamo quantomeno, poi mettiamo sempre, io e Sisma siamo proprio quegli amici che vi danno i consigli e poi terminano la frase con però
1: fai
0: non
1: tu,
0: saprei c'hai idea mia,
1: come facciamo con De Biasi, giustamente,
0: esattamente, come facciamo, ce ne laviamo le mani. Diciamo che noi cerchiamo sempre di mantenere questo mood un pochino leggero anche quando si trattano argomenti complessi come per esempio il matrimonio e o i divorzi. Abbiamo dei messaggi. No vabbè, sentiamo, vai.
4: Io sono separato in maniera devastante e disastrosa, vivo una relazione di fatto ad oggi. È proprio vero, il divorzio ti porta, la separazione ti porta a delle conseguenze inevitabili sia nei confronti dei figli ma anche delle responsabilità nei confronti dell'ex moglie.
1: Certo.
4: Vedasi la pensione di reversibilità: se a me dovesse succedere qualcosa, la mia pensione andrebbe alla mia ex moglie e non alla mia attuale compagna. E vedasi altri piccoli cavilli. Comunque il fatto è che le leggi, noi siamo nel 2026, le leggi sono rimaste agli anni 40.
1: Allora,
4: quindi per la legge ancora esiste il patriarcato, ancora esiste l'uomo,
0: certo,
4: che deve sostenere
0: tante cose.
4: A tutti i costi la famiglia, anche se ha un lavoro peggiore della donna, anche se la donna ha una sua indipendenza, anche se una serie di cose. Quindi di sicuro dal matrimonio, questo è certo, è evidente, è palese ed è conclamato, l'uomo da una separazione, da un divorzio con figli ne esce rovinato a livello economico.
1: Sì, allora ripeto, come dicevo prima, lui riporta la sua di esperienza, poi c'è chi cita Icardi, però qua andiamo su un altro mondo, ragazzi, è inutile. Allora, quando parliamo di VIP e di persone che guadagnano milionate di euro all'anno, parlando di vita terrena.
0: Vandanara da Icardi voleva 250.000 euro al mese e se non sbaglio il giudice ha detto di no.
1: Esatto.
0: Ma anche perché Vandanara ha delle entrate interessanti.
1: Certo.
0: Capito? Quindi di conseguenza per quanto abbiano figli insieme, eccetera, eccetera. Oh, ragazzi, però, cioè, nel senso, non è che per quanti cardi magari potrebbe anche permetterselo.
1: Sì, magari se lo può permettere.
0: Euro al mese.
1: Però, insomma, allora parliamo di vita normale. Parliamo
0: anch'io
1: di...
0: li vorrei 250.000 euro.
1: Ma grazie.
0: Mi sistemerei
1: al mese?
0: Sì, sì, no, ma allora, per carità, allora,
1: Carlotta, al mese?
0: A me va bene anche ogni 6 mesi.
1: Ma fai 250.000 euro al mese?
0: Non lo so, sinceramente. 250.000 euro al mese, cioè, sicuramente sai.
1: Ma no, perché vorrei capire
0: tipo...
1: che cosa acquisteresti per prima cosa?
0: Allora, innanzitutto non farei la spesa grossa al discount, ma farei la spesa grossa al supermercato. Ma
1: tanto manderesti qualcuno con 250.000 euro al mese a farti la spesa, Carlotta?
0: No, me vado io.
1: Ma se oggi fa la spesa?
0: Mi scelgo gli Oro Choc, mi scelgo i pan di stelle, scelgo la Coca-Cola, il Kinder Pinguì, me li
1: guarda,
0: compro tutti.
1: Ma non ci crede nessuno.
0: Il

0: Questa è New Religion su Radio Company, nella Family, amici, buongiorno. Fino alle 9 stiamo insieme. Adesso, come sempre a quest'ora, c'è un disco da cantare ad alta voce. Vi facciamo ascoltare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro. Però siete voi a votare mandando un messaggio al 333-2688-688, semplicemente scrivendo 1 e 2. Facile, veloce votare, niente di impegnativo, mi raccomando.
1: È gratis.
0: Canzone numero... è gratis, tra l'altro, è gratis. Canzone numero 1 è questa.

0: in macchina da solo.
1: Oh sì, o quando ti fai la doccia.
0: La canzone numero due è questa. Anche questa sotto la doccia, eh.
1: Sì, certo. Come?
0: What's going on? Che belle, tutte e due. 3332688688 per votare.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Two have the love.
1: Cosa hai detto? Scusa, vuoi ripetere?
0: Girl. Allora, questo titolo non è così semplice da pronunciare.
1: No, hai ragione.
0: Vai.
1: Girls just want to have fun.
0: Ma allora, va bene, lo volevi fare apposta.
1: Eh no, mi hai detto tu di dirlo.
0: Potevo dire solamente sì.
1: Però è vero, hai ragione. Hai ragione.
0: Quanti punti?
2: 10 punti.
0: 10 punti per Carlotta, giusto?
1: Solo 10 punti?
0: Vabbè, quanti ne vuoi, scusami. Comunque, Cindy Lauper per qui su Radio Company, scelto come disco da cantare da voi qui, come da voce stamattina, non riesco a parlare, scusate. In ogni caso, ce la faccio. Stiamo parlando di matrimoni e di, in realtà, poi quello che succede poi quando una coppia non va più d'accordo. Cioè, quello è una cosa che esiste, è una cosa che fa parte della vita molto più spesso negli ultimi anni. Perché? Perché probabilmente c'è anche più libertà per farlo, e che è una cosa buona da un punto di vista, perché piuttosto di essere costretti, come lo si era magari 50 anni fa, perché se no ti metteva il paese, ti metteva alla gogna, cosa? Sei divorziato? Oppure addirittura quando tu avevi dei figli senza essere sposato, oddio, cos'è successo?
1: Infatti sai quanti nascevano settimini perché venivano concepiti prima del matrimonio, certo. E quindi nascevano tra virgolette settimini, in realtà c'è una termine, solo che
0: ti ricordo che c'è il famoso matrimonio riparatore, o comunque comunque sono cose che accadevano anni fa. Io preferisco probabilmente questi anni in cui c'è più libertà di poter anche decidere di basta, di dividere le proprie strade perché non si va più d'accordo. E il problema è che poi ovviamente ci sono anche figli di mezzo, quindi alimenti, cose del genere. Ognuno poi riporta la propria esperienza e
1: che se uno non si sposa, non è che non lo fa perché prima o poi, cioè quando non ti sposi non è che il pensiero non mi sposo perché poi magari devo pagare gli alimenti a mia moglie, a mio marito, no, se non ti sposi non ti sposi perché è una cosa che in questo momento non ti interessa fare o perché magari non c'è budget, perché comunque è anche vero che il matrimonio ha un costo e quindi se lo vuoi fare in un certo modo, se no vai a fare due firme eccetera eccetera,
0: o molto semplicemente le cose vanno bene così e quindi uno dice ma sì, se ne frega, stiamo bene, ci amiamo, siamo innamorati, va tutto bene. Sì, poi ci sono delle coppie che addirittura delle coppie è successo che dopo essersi sposati magari hanno innamorati per 10 anni, anche conviventi.
1: Sì, ma tu non ma sai quante volte succede, ma forse ne abbiamo già parlato di questa cosa qua, quante volte succede che una coppia che sta insieme tipo da 15 anni si mette a fare casa, ok, cioè quindi compriamo casa, magari la prendiamo in costruzione, iniziamo a scegliere le cose, i pavimenti, così, o casa pronta, dopo 2 mesi si separano, si lasciano. Scusa, no, effettivamente queste sono. Allora, posso dire che è più interessante parlare di questo?
0: Dopo la luna di miele.
1: Sì, ma però posso dirti che ci sono.
0: Però grazie, ragazzi. Ma tu ti piaci,
1: allora,
0: perché
1: intanto, Ale, bisogna. Si procede per step. A parte che noi. Ho capito, ma stiamo parlando della peggiore situazione. Nella migliore delle ipotesi, trovi la persona della tua vita, ci stai insieme, tutto bellissimo, e vabbè, e se poi ci si lascia, vabbè, sti cavoli, ci si penserà. Però succede molto spesso questa cosa.
0: Certo.
1: Che si fa il passo, perché il figlio lo posso capire, perché i figli mettono un po' a dura prova la coppia, perché ci sono delle dinamiche che vanno di qua e di là, ok?
0: Sì.
1: Però il matrimonio e la casa non le capisco, perché poi di fatto nella coppia non cambia niente.
0: No, è vero, non cambia. Guarda come ci tarpa le ali questo deviato. Ma come faccio a parlare se tu mi metti un disco sotto?
1: Ale.
0: Volevo dire una cosa.
1: E voi vi siete lasciati dopo il matrimonio e o dopo aver fatto casa?

Jungle qui su Radio Company. Amici, beh, ci è arrivato questo messaggio. Direi che mio marito o mia moglie suona, marito o moglie suona diverso che compagna. Sembra che manchi qualcosa. Coraggio, per esempio, un pizzico di follia. I soldi per il festone sono una scusa, uno scudo. Beh, i soldi oggi sono una cosa abbastanza rilevante, vorrei dire. Comunque, torniamo tra pochissimo con lo sfigometro.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Vivila con Cisalfa.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16.990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: questa è Cavana su Radio Company nella Family, amici e amiche, adesso lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, riuscite a vivere l'amore con enorme disinvoltura, va tutto più che bene, soprattutto dal punto di vista erotico. Furboni, che non siete altro, sfigometro meno 19, rotometro ovviamente 100%.
3: Io impazzisco ragazzi, impazzisco!
0: Toro, Mercurio vi regala una lucidità invidiabile, pensate velocemente, motivo per cui tutto quello che fate va nel senso giusto, senza neanche un minimo di intoppo, senza neanche un problema. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
4: Senti, fenomeno.
0: Gemelli, sul lavoro va tutto più che bene, liscio come l'olio, non dovete neanche fare la fatica di far funzionare le cose perché, insomma, devo dire che oggi andate avanti col pilota automatico. Sfigometro meno 17, rotometro 86%.
5: Si smaa un attimo!
0: Cancro, la testa viaggia veloce, siete intuitivi e questo vi permette di raggiungere ottimi risultati sul lavoro. Sfigometro meno 18, rotometro 88%.
6: Siete dei privilegiati voi!
0: Leone, nel

0: piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Cavescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Vittorio Ferro, è il momento di sapere da te i titoli principali di Company News e in primo piano ritorniamo in Iran.
2: E in effetti si riparte ancora da lì, attacchi americani dopo l'elicottero abbattuto. E intanto nuova rappresaglia di Teheran, poi il delitto di Rimini, è stato assolto Luis da Silva. Sospeso lo sciopero dei treni di domani, ma i sindacati di base lo confermano. Temporali al nord, allerta gialla in 4 regioni, ma nel fine settimana arriva la prima ondata di caldo. Ancora cronaca allo sport, domani è il via il mondiale di calcio, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Successo del presente per il passato Pink Floyd con Another Brick in the Wall.
1: Siamo arrivati alla conclusione, amici di Company Snack. Vi diamo appuntamento come al solito a domani, come al solito dalle 10 alle 13, come al solito Giulio dalle
0: 11
1: alle 11.
0: Lavorare un'ora in più,
1: no,
0: prima.
1: No, vabbè,
0: tu arrivi prima.
1: Dalle 11 alle 13 Giulio Pegole. Domani torna Martino, Gianluca. Sì, allora domani torneremo al trio al completo.
0: Perfetto, adesso la parola va al duo al completo, invece Giulio Ferrante e Vittorio Ferro per quanto riguarda l'edizione delle 13 di Company News.
1: Domani, amici. Ciao, ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa. Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 e un minuto. Ciao, domani.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Gidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. La corte d'assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. La donna era stata assassinata a Rimini nel 2023. Dopo 16 ore di camera di consiglio, il verdetto è arrivato nella notte. La procura aveva richiesto l'ergastolo per il 36enne, mentre la difesa ha sempre sostenuto la sua estraneità ai fatti. È stata disposta l'immediata scarcerazione. Da Silva, visibilmente commosso, ha dichiarato: è la rinascita della giustizia, abbracciando la moglie tra gli applausi dei presenti.
6: Gli Stati Uniti hanno concluso gli attacchi contro l'Iran definiti di autodifesa in risposta all'abbattimento di un elicottero americano. I raid notturni hanno preso di mira sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo e siti radar iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Teheran, da parte sua, ha rivendicato il lancio di missili e droni contro la quinta flotta in Bahrain, base in Kuwait, e la base di Al-Skar in Giordania, affermando di aver colpito 21 obiettivi militari statunitensi.
5: Restiamo all'estero. Le proteste anti-immigrazione a Belfast sono degenerate in violenti disordini nella notte. La violenza è scoppiata dopo il tentato omicidio di un quarantenne aggredito da un cittadino sudanese che comparirà oggi in tribunale. Auto, case e autobus alle fiamme, mentre la polizia è stata attaccata. Centinaia di uomini mascherati hanno marciato urlando slogan contro gli stranieri. La premier Michelle O'Neill ha definito gli aggressori teppisti e delinquenti, mentre diversi immigrati sono stati protetti dai loro vicini. A Londra si è tenuto un sit-in di estrema destra.
6: In un messaggio a Confcommercio per il congresso annuale, il presidente Mattarella ha sottolineato la realtà internazionale sempre più difficile e sfidante, che richiede il coraggio di compiere scelte non facili. Ha evidenziato come il tessuto produttivo imprenditoriale italiano presenti complessità che necessitano di un autentico dialogo istituzioni-società per uno sviluppo sostenibile. Al contempo ha ricordato che alle parti sociali compete in primis regolare il mercato del lavoro, contribuendo alla coesione sociale e all'eliminazione di distorsioni che minano le tutele.
5: Cronaca: la polizia postale ha arrestato 8 persone e denunciato altre 2 tra Campania e Basilicata per pedopornografia online. L'indagine, coordinata dalla Procura di Napoli, è partita nel febbraio di quest'anno. Gli investigatori infiltrati in rete hanno monitorato e documentato lo scambio di materiale illecito, scoprendo anche piattaforme dedicate, ricostruite le identità digitali degli utenti e individuati i sospettati. Sono stati notificati 11 decreti di perquisizione e trovati dispositivi contenenti immagini e video di abusi su minori. Gli arrestati hanno un'età compresa fra 47 e 70 anni.
6: Momenti di terrore stamattina nel porto di Ischia per un incidente marittimo. Una nave veloce in partenza intorno alle 10.15 ha agganciato con le ancore quelle di una motonave ferma in banchina, trascinandola per diversi metri. Un marinaio a bordo, dopo aver tentato invano di liberare le ancore, si è gettato in mare per mettersi in salvo. Fortunatamente l'uomo è stato soccorso dalla guardia costiera e affidato al 118 senza riportare gravi conseguenze. L'equipaggio della motonave è stato trasbordato e ha riportato l'unità in banchina. La nave veloce ha proseguito la sua corsa.
5: Sospeso lo sciopero dei treni di giovedì, domani, ma i sindacati di base lo confermano. Dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì 12 giugno i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB, Trasporti e SGB, appunto, sciopereranno. La protesta è indetta a sostegno della piattaforma per un CNEL che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario di tutti i ferrovieri. La mobilitazione arriva dopo la sospensione dello sciopero di 8 ore previsto appunto domani dai sindacati confederali, legato alle gare dei servizi Intercity. Cambiamo argomento. Dall'11 al 14 giugno Bassano del Grappa ospita la 10ª edizione di Resistere, la rassegna letteraria organizzata da Libreria Palazzo Roberti, con nomi come il celebre fotografo Steve McCurry, Alberto Angela e Luciana Litizzetto. Sentiamo una delle organizzatrici, Lorenza Manfrotto. La vostra è definita la libreria più bella d'Italia.
7: Perché abbiamo la fortuna di ospitarla in un palazzo del 700 e che abbiamo completamente dedicato a libreria. Abbiamo voluto pensarla accogliente, quindi quando uno ci entra, almeno questo è quello che ci dicono i nostri clienti con i quali siamo ormai una grande famiglia, ci dicono proprio che si sentono bene qui da noi.
5: Quindi la gente viene volentieri e vengono volentieri anche gli autori, perché da domani abbiamo nomi importanti.
7: Sì, abbiamo nomi importanti e siamo veramente contente del programma che siamo riusciti a mettere insieme per la 10ª edizione. Spaziano dallo sport alla spiritualità, al diritto di voto alle donne, al motivazionale, alla fotografia, alla storia, all'attualità.
5: È un colpaccio perché c'è Steve McCurry che avete solo voi in Italia.
7: È da anni che lavoriamo per invitare Steve McCurry. Noi abbiamo una sensibilità particolare per la fotografia perché il nostro papà era fotografo e quindi
5: ha inventato il treppiede,
7: l'ha perfezionato,
5: sì.
7: È riuscito a mettere su un'azienda per i treppiedi che sono diventati poi i più venduti al mondo, sì.
5: Quindi Steve McCurry, il fotografo, ma anche Alberto Angela, Luciana Littizzetto, un programma ricco. Dove trovare tutte le informazioni su Resistere a Bassano?
7: Il programma è definito, le sedi sono definite, per cui ci sarà la libreria, ci sarà il Castello degli Ezzelini, perché questa rassegna è bellezza nella bellezza, perché è ospitata nei luoghi più belli della città. Bassano è una bellissima cittadina e ha dei luoghi veramente meravigliosi, per cui palazzoroberti.it. Vi aspettiamo, sarà bellissimo.
6: Lo sport avvia domani il mondiale di calcio, polemiche per i controlli rigidi e respingimenti all'aeroporto di Miami. L'arrivo delle delegazioni è stato caratterizzato da perquisizioni e persone respinte, tra cui membri della delegazione iraniana. L'arbitro internazionale somalo Omar Artan è stato negato l'ingresso per preoccupazioni legate alla sicurezza. Fabio Cannavaro e la nazionale uzbeka, così come i giocatori del Senegal, sono stati sottoposti a controlli minuziosi. Migliaia di tifosi temono di finire nella rete dell'immigrazione. I biglietti hanno prezzi elevati, con i parcheggi che partono da $99. Polemiche a parte, domani si parte con Messico, Sudafrica.
5: Il meteo stabile in Emilia Romagna, sulle coste liguri, al centro-sud e sulle isole possibile nuvolosità in sviluppo sull'Appennino, con isolati temporali pomeridiani, in particolare sui rilievi calabresi e tra Basilicata e Puglia centrale. Rovesci e temporali sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, possibili piogge anche in pianura tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Temperature che saranno in aumento al centro-sud in Emilia Romagna, con picchi di 33-34 gradi, in calo invece al nord.
6: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company.

Saint-Tropez, però per il momento rimane chiuso dentro questa canzone. DJ Antoine assieme a Timati, Welcome to Saint-Tropez, in realtà Welcome to Bellicont Show. Ladies and gentlemen.

0: regaliamo oggi?
1: No, perché non si sa che cosa gli sia successo.
0: Doveva drogarsi.
1: Sottoporsi a droga.
0: Droga, sì, bene. Esatto. Sai che lui settimanalmente si droga. E quindi. Va bene. Salutiamo il DJ Megalo, che penso che domani, insomma, tornerà con noi.
1: Sì.
0: Come sempre, in questa meravigliosa giornata siamo pronti a dar via la puntata girando la nostra epica, ruota. Ormai epica ruota.
1: Vada.
0: E ci dirà che cosa e di cosa ci occuperemo in questa giornata altrettanto
2: dolce.
0: Epica.
2: Dolce.
1: Dolce. Ce l'hai là.
0: Ah, grazie. Molto gentile.
1: Sì, vai.
0: Allora, dolce, oggi parliamo di automobili / automobilismo.
1: Ah.
0: Ci sono stati un paio di eventi interessanti negli ultimi giorni. Uno, il Gran Premio di Monte Carlo,
1: certo,
0: che è sicuramente il Gran Premio più bello in assoluto per quanto riguarda la Formula 1. Insomma, dai.
1: Ma cioè,
0: se tu ragioni perché lo guardi da casa sul divano a grattarti.
1: Allora, se ci sei, forse è bello da vedere lì,
0: da lì.
1: Dal divano è una gara che quando uno parte primo arriva primo.
0: Guarda, ti faccio l'esempio numero due.
1: Più appassionato.
0: L'esempio numero due, invece, in sempre stessa settimana c'è una gara che si chiama Mille Miglia.
1: Ah, ok.
0: Ok, che è una gara storica.
1: Sì.
0: Con macchine storiche.
1: Sì.
0: Ok, anche quella se la guardi dal divano non c'è niente da guardare.
1: No.
0: Passa una macchina ogni mezz'ora.
1: Però,
0: quindi, però, allora noi magari, insomma, diciamo che stiamo cercando dei partecipanti alla Mille Miglia, vedila un po' così.
1: Perché
0: praticamente vogliamo capire, in un mondo non di miliardari alla Gualtiero, ma di persone normali, qual è stata l'auto più vecchia e scassata che avete avuto nella vostra vita. Probabilmente è stata la prima, non lo so, però ognuno ha avuto un periodo, no? Magari non era vostra, magari era dei vostri genitori,
1: ma non era la prima, magari
0: non era la prima. La macchina più scassata e con più chilometri che avete avuto nella vostra vita.
1: Quella con cui ti sentiresti di fare la Mille Miglia.
0: Con la quale forse talmente rotta, talmente vecchia che potrebbe fare la Mille Miglia, quasi auto storica. Allora, 333-2688-688, il Belli Conte parte da qui. Radio Company. Yeah. Let's take them back.

0: oggi stiamo parlando di mille miglia. Qual è? Qual è la
1: vostra macchina da mille miglia
0: che porterete?
1: La più vecchia.
0: Perché?
1: La più vecchia.
0: Non scriveteci solamente il modello, perché.
1: Sì, esatto. No, allora, no, no, ovviamente noi vi diciamo, partecipate alla nostra di mille miglia, cioè. Noi la facciamo con i rottami, non con le macchine fighe del 1932 che valgono un milione di euro. Noi abbiamo i rottami, ovviamente. Quindi, qual è stata la vostra macchina più vecchia e scassata che avete avuto nella vostra vita?
0: Colore, perché affetto. Cioè,
1: io ricordo una Renault 5 che era stata acquistata dai miei genitori come muletto perché si era rotta la precedente. E, bianca, brutta, veramente disintegrata di stra seconda mano. E io a un certo punto ero piccolo e me ne uscì, no, per come chiamarla. Allora avevo deciso di fare la contrazione tra i nomi di mia mamma e di mia sorella che era appena nata. Allora, attento, cosa avevo proposto io nella mia ignoranza? Mia mamma si chiamava Fiorella e mia sorella si chiama Gaia. Prendi le due lettere. Secondo te come mai mi hanno detto di no?
0: Guarda, non ho voglia di sapere.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere. Come se...

0: fibra, fibra.
1: Ce l'hai tu a casa?
0: Cosa?
1: La fibra.
0: Sì.
1: Me ne ragazzi, vado via. Il momento delle cagate è sempre on.
0: Allora, posso dire che ci stanno arrivando delle macchine veramente che avevate in passato? Che...
1: delle macchine di merda che proprio non sapevamo, non avevamo proprio.
0: Avevo una vecchia Scirocco Volkswagen verde, mi scrive qualcuno. E ci ha mandato anche la fotografia perché io l'avevo rimossa come modello.
1: Ma credo chiunque, anche la Volkswagen, credo non ce l'abbia.
0: Era un'Alfa Sud squadrata, per darti un'idea.
1: Quando andavano in mente,
0: quando c'erano quelle macchine dove dovevano avere il portellone dietro.
1: Puoi descrivermi, scusami, questo verde?
0: Era un verde palma metallizzato.
1: Interessantissimo, ragazzi.
0: Quindi si può immaginare, visto il periodo degli anni 90, il telefilm kit, la mia era chiamata Skit.
1: Beh, giustamente, ci sta meravigliosamente.
0: Ma quante ne abbiamo fatte? Altro che mille miglia. Grazie per il coraggio e per l'automobile.
1: Vi suggerisco di andare sul UE e andarvela a cercare, perché è veramente
0: la Volkswagen
1: terribile.
0: Scirocco, cercate la verde metallizzata,
1: verde palma, verde impalmato. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: La mia prima macchina è stata la Prince NSU. Quindi la questa... cosiddetta vasca da bagno. Ciao a tutti da Monica.
1: E devo dire che non è particolarmente brillante, però rientra anche lei nella classifica delle macchine di cui vogliamo fondamentalmente parlare oggi.
0: Chi è? Chi è?
1: Ciao coglione, come sta letto? Tu vuoi le macchine nuove?
0: No, io ho timore a chiedere grande. Perché quando sento lei, guardi, ho veramente del timore.
1: Io ho una grande proposta per lei, per vostra gala di cazzo lì, come chiamale?
0: Sì.
1: Minchia.
0: No, mille miglia minchia, si chiama. No, lei.
1: Io avele macchina che è anche stata presidente degli Stati Uniti, ha detto grande macchina, grande
0: presidente degli Stati Uniti.
1: Sì.
0: Chi? Scusi.
1: Nixon.
0: Scusi. È rimasto un po' indietro nel tempo.
1: Lei non capì le cazzo.
0: Va bene, certo.
1: Io propone lei Honky.
0: Honky.
1: Honky cazzo.
0: Con tutte le auto cinesi che stanno spopolando sul mercato
1: grande,
0: in questo momento.
1: Grande, grande macchina con grande, grande.
0: Sì.
1: Honky cazzo. Se vuole faccio lo spelling.
0: Sì.
1: H-O-N-G-Q-I. CA770.
0: Ma allora non è scritto CA770 e non è che a lei, perché lo traduce?
1: Plende penna, lei, sì. Anche chi ascoltale,
0: sì.
1: E scrivele tutti C glande,
0: sì.
1: A glande,
0: sì.
1: Sette glande,
0: sì.
1: Sette glande, O glande,
0: sì.
1: Ok, tutto attaccato,
0: sì,
1: insieme.
0: Sì, ho capito cosa vuol dire. Lei
1: legge tutto insieme, cosa venire fuori?
0: CA770.
1: Ma lei non capisce cazzo, si legge cazzo. CA770, insegnato mio amico italiano.
0: Certo,
1: Honky,
0: certo.
1: CA770.

0: capire che c'è chi, voglio dire, perseverare si dice che è diabolico. Mm-hmm. Siamo ancora fermi alla skit.
1: No, ma là poi vabbè, lui ha detto che ne ha prese altre, è passato praticamente a questa Landa Niva, che era una macchina russa.
0: Sì,
1: una
0: ma
1: bomba,
0: me la ricordo bene. Io,
1: una merda in autostrada, scrive, perché era come avere un aereo. Ma mi diverte moltissimo perché c'è scritto Renault R4 bianca.
0: Ok, me la ricordo, okay. Sì. Un anno da non e mezzo... confondere con la 5, la sì. 4.
1: Un anno e mezzo prima che prendessi la patente, nell'88 era già in garage.
0: Ok.
1: Nel senso, perché mio papi aveva fatto una permuta della sua 131 con il mio cognato, il marito di mia sorella. Uscivo dalla macchina in minigonne, con scarpe con tacco altissimo al tempo.
0: Oh,
1: quindi... si ricorda anche questa cosa.
0: È molto francese anche come immaginario, nel senso che comunque la Renault 4 fa un po' come la Dian, no?
1: La prima macchina è stata una Lancia che aveva la caratteristica che l'ho l'olio saliva di temperatura facilmente se facevi più di 10 km in un giorno. Io e i miei fratelli ne abbiamo fatti una quarantina. Appena abbiamo parcheggiato la macchina, è uscito fumo dal motore.
0: Fantastico.
1: Quindi era la macchina di mio papà, ovviamente, poi è stata eliminata.
0: Poverina, che brutta fine. Va bene, sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao Radio Company, sono Cristina da da Verona, scusa.
1: Ma come?
2: Perché abitavo.
1: Ma come?
0: Cristina? Cristina?
1: Cioè, ma come? Non era come?
0: Cristina!
2: Ciao Radio Company. Sono
0: Cristina. Siamo persa.
1: Ce la siamo persa.
0: Sì, aspetta, facciamo una cosa. Riproviamo, rifacciamo. Vediamo. Sì. Perché non si ricorda neanche dove abita. Fantastico. Okay. Vai.
2: Ciao Radio Company.
0: Proviamoci.
2: Sono Cristina da Verona.
1: Ecco.
2: Allora, la mia prima macchina, che secondo me era... potrebbe essere una macchina d'epoca. Avevo una 126. Abbastanza scassata, rossa, e ogni 30 km mi dovevo fermare, altrimenti l'acqua saliva e aveva il motore un po' così e così. Vabbè. Poi ne ho avuto un'altra che era la Renault 4 di mio papà,
0: Di
2: che
0: nuovo.
2: Aveva il cambio che si inceppava e ogni tanto dovevo rimanere in folle.
0: Vedi che esiste questo filo conduttore tra le Renault 4 o che hanno problemi d'olio, che hanno problemi di cambio, però quella che, vendute.
1: Allora, quella che abbiamo sentito prima, che era la Lancia, aveva problemi d'olio, quella che abbiamo sentito dopo aveva problemi, il cambio era perché era quello a volante, quello manuale, altro.

0: Siamo Olly Valance, questa è Kiss Kiss. Oggi stiamo parlando delle macchine vecchie che avete, quelle più scassate, quelle più disintegrate, quelle con più chilometri. 3332 688 688.
1: Ciao a tutti. Io la mia macchina non ho ancora avuto, ho 40 anni e giro tutto con le macchine aziendali. Devo ancora capire che macchina avrò. Ciao a tutti, Ronaldo da Verona.
2: Company, Company. Radio Company. Belli con te show 4.0. Spot.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più.
3: Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi

0: convenzione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché scegliere?

0: Vivila con Cisalfa.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Company Radio.

0: ragazzi. Allora,
1: si muove come la macchina.
0: Ciao company, i miei genitori avevano una vecchia 127, ma c'era qualcuno che ha scritto Opel Kadett pagata 150.000 lire all'anno. 1985.
1: Qui insomma devo dire che ha una certa età. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao company, la mia prima auto è stata una Fiat Punto Turbo. Dopo aver venduto la Fiat abbiamo preso la Lancia Delta.
1: Mi
2: dicono che sono una Schumacher.
1: Sì, anche nel portafoglio però sei una Schumacher, perché tutte e due insomma costavano parecchi soldini, se ti ricordi,
0: Dipende.
1: La Lancia Delta integrale?
0: Integrale? Sera integrale HF? Sì,
1: HF integrale, sì, questo ho detto lei. Quando c'è la grana, integrale.
0: No, mi sembrava Lancia Delta. Vabbè, non importa.
1: Secondo me, sai, dalla 1 turbo il passo alla Delta integrale è veloce, è breve. Sentiamo chi c'è il
3: citofono. Se valgono anche i furgoni, io ho avuto un Fiat Ducato del 1987, quindi stesso anno mio di nascita, che aveva 876.000 chilometri e ancora camminava da Dio. Ci ero affezionato in maniera impressionante a quel furgone.
1: Bello, è un milione
4: Radio
1: di chilometri.
4: Company,
1: quasi.
4: Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Si gioca!
0: Quasi come quello della E-Team, mentre noi siamo pronti a darvi una parola. E di questa parola non vogliamo la definizione esatta, bensì una definizione sbagliata per poter entrare nel club degli ignoranti, ma per portarsi a casa anche la tessera.
1: Esatto, se la parola fosse catorcio. Cos'è il catorcio, lo catorcio, la catorcio, le catorcio? Dicesi catorcio!
0: Lo so.
1: Lo sai? Bene, allora ti faccio una proposta. 333-2688-688, mandami un messaggio, ricrea il significato della parola di oggi, che guarda caso è proprio catorcio.

0: degli ignoranti assieme alla Mosca. Attenzione, questa è Radio Company, noi siamo quelli del Belli Conte 4.0.
1: Allora, attenzione, perché siete molti ad usare questa definizione. Lo sapete che quando diventate tanti vi chiediamo di lavorare in fantasia ancora di più. Perché c'è chi scrive: non avete mai fatto una cena tutta a base di trota al catorcio? Mi aspettavo che arrivasse una cosa del genere. Comunque, se non siete proprio ignoranti, già la prima tesserata, tra l'altro, ci ha mandato.
0: Ah.
1: Qua c'è un cartellino rosso. Catorcio
0: subito.
1: È sinonimo della parola marito.
0: Mm.
1: Perché diamo cartellino rosso? Perché ogni tanto si dice sei un catorcio, sei un
0: quindi
1: se lo definisci al marito cartellino rosso.
0: Sì.
1: Enzo Tortora conduceva Portobello, Enzo Ferrari invece conduce Catorcio Bello.
0: Vabbè, ci può stare, non è male.
1: Ok.
0: Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Vai.
2: Il catorcio è un nuovo tipo di ruspa. C'è il caterpillar e c'è il catorcio.
1: Bello.
3: C'è l'emmental, il gorgonzola, il cacio catorcio e il fontina, che sono quattro tra i miei formaggi preferiti.
1: Il famosissimo cacio catorcio.
0: Meraviglioso.
1: Ricordiamo che catorcio l'abbiamo dato valido perché è il nome della marca e non è inteso come caterpillar.
0: Esatto. 333-2688-688, ricreate anche voi il significato della parola con cui giochiamo oggi per portarvi a casa anche la tessera del Club degli Ignoranti. La parola di oggi appunto è catorcio.

0: Romantica, ultimo qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Gli esteri, notte di disordini, caos e violenze anti-migranti a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre con il volto coperto, hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus e ingaggiato scontri con la polizia dell'Irlanda del Nord. Due agenti di polizia sono rimasti feriti. Appello delle forze dell'ordine: fermate le violenze, nulla giustifica quanto accaduto. A tra poco.
1: Time out per noi.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Prima simpatici, oggi vi abbiamo chiesto qual è la cosa più strana che avete pilotato, guidato, anche condotto.
1: Sì.
0: Dai.
1: Dici a me.
0: Sì.
1: Ciao ragazzi, mi è capitato di guidare una Ferrari nel circuito di Imola con un pacchetto regalo. Bello, vorrei farlo anch'io quello.
0: Molto bello.
1: Ok. Ma l'esperienza più bella è stato il pedalò elettrico sul lago di Molveno.
0: Ah, ok. Bello il lago di Molveno, molto bello.
1: Molto bene. Il camion Perlini, sono andato a guardare, è soprannominato Red Tiger, che ha partecipato alla Parigi Dakar negli anni 90. Ciao Enrico. Okay. Bello. Io ho guidato la blindo armata Centauro nel periodo di leva, quella che fa le missioni all'estero, per capirci.
0: Ah, l'auto camionetta blindata, sì, sì, sì, esatto. Una sorta di anfibio.
1: Esatto. Poi ci scrivono una carriola cingolata.
0: Una carriola cingolata.
1: La sogniamo con una mitragliatrice calibro 50 al posto di cassone e pala.
0: Alla Rambo proprio.
1: Esatto, sentiamo.
2: Più strana che ho guidato è il trattore Terber, che è una sorta di motrice che serve per girare e spostare i pianali. La figata è che quando devi andare al contrario si gira il sedile, quindi tu guidi sempre diritto.
1: Ah, hai capito?
0: È come la macchina tua. Uguale.
1: No, io mi siedo dietro, guarda, va bene. 17:04 minuti, amici, grazie per i vostri messaggi.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Mind if I stay, cade Bostani qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Dopoguerra. E adesso attenzione, altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato di essere vicino ad autorizzare nuovi attacchi contro infrastrutture iraniane, tra cui centrali elettriche e ponti, accusando Teheran di rallentare i negoziati con Washington. Il presidente statunitense ha scritto che l'Iran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo e che ora dovrà pagarne il prezzo. Le dichiarazioni arrivano dopo i raid condotti nella notte dagli Stati Uniti nel sud dell'Iran e la nuova rappresaglia di Teheran sulle basi USA. A voi.
2: I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato 3 nuovi concerti che vanno ad arricchire il calendario del loro tour negli stadi previsto per l'estate 27. Passeranno per Torino, Milano e Napoli. Sentiamoli. Sorry, scusa, lo siento.

0: scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso una pausa per noi, ma tra poco cervelli in fuga.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici.
2: Corafuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Kiev riferisce di 3 civili uccisi nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo, inclusa una fabbrica di armi a un migliaio di chilometri di distanza e il ponte tra Crimea e Kherson. Il Cremlino intanto definisce violazione del diritto internazionale l'ipotesi nel 21esimo pacchetto di sanzioni annunciato ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen che navi europee possano bloccare navi russe. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro che passerà dunque al Senato, introduce il salario giusto con aumento automatico pari al 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi. Febbre da mondiale, domani è il leggendario Azteca di Città del Messico, la cerimonia d'apertura in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e con l'Argentina nell'86. E per la pallavolo oggi il debutto della nazionale maschile in Nations League, gli azzurri campioni del mondo del CT del Giorgi affrontano la Francia campionessa olimpica guidata da Andrea Gianni. Si inizia alle 22 a Ottawa in Canada e da Alessandro Cisili. Grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app Radio
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
11: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
10: E per la pulizia delle facciate?
11: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
14: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Oliveto è Oliveto.
19: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
19: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store. Company.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Company. Radio Company.

0: Legal City, CeeLo Green con Wiz Khalifa, da non confondere con Mia Khalifa, che è un'altra,
1: cosa.
0: Sempre
1: piacevole, come se, Wiz.
0: Sì, diciamo
1: non
0: che entrambi cantano in modo diverso, con microfoni diversi, diciamo. Va bene, mettiamo la sigla.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Potremmo andare avanti per ore con sta cosa.
1: Sì, meglio di no.
0: Meglio di no, esattamente. Fermiamoci. Cervelli in fuga, anche questa sera la possibilità di vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli,
1: che è title sponsor della SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia, che ha una tappa imminente il 14 giugno a Ronchi dei Legionari, dove ci saranno naturalmente adrenalina, grande spettacolo, e poi anche la F101, la benzina speciale di SMP. C'è anche ovviamente il lo stand, l'angolo di SMP, passate a ritirare il gadget ufficiale.
0: Molto bene. Categorie rimaste: Marilyn Monroe, legumi e cucina regionale italiana. Ve le ripeto: Marilyn Monroe, legumi, cucina regionale italiana. Basta scriverci la categoria, quella che più vi piace, al 333-2688-688 via WhatsApp, e noi vi chiameremo, vi chiederemo di rispondere alla domanda della categoria più votata del giorno. Votatela anche voi, ovviamente, ma questo lo sapremo soltanto dopo. Vi daremo anche tre opzioni di risposta A, B o C. Se la risposta che ci darete sarà quella giusta, come sempre vi porterete a casa il buono carburante SMP San Marco Petroli. Marilyn Monroe, legumi o cucina regionale italiana, al 333-2688-688.

0: Maledetto Me, il disco di Fulminacci qui a Radio Company, Cervello in Fuga. Adesso c'è la seconda parte dove proviamo a giocare con Sergio dalla provincia di Vicenza. Ciao Sergio, benvenuto.
1: Sergio.
2: Ciao.
3: Come stai?
2: Bene.
1: Molto bene, allora molto Sergio bene. È di Vicenza,
0: ok,
1: Orgiano per la precisione, professione magazziniere,
0: ho
1: certo. Detto tutto,
0: ok, esatto. Ok. Allora, cucina regionale italiana.
1: Esatto, allora funziona così, Sergio, sto per farti la domanda della categoria che hai scelto, quindi cucina regionale italiana, e ti farò la domanda, ti darò le tre alternative di risposta e poi dirò via con il tempo, da lì hai 10 secondi per darci, speriamo, la risposta esatta, mi raccomando non farli scadere, tutto chiaro?
2: Certo.
1: E allora possiamo andare con la domanda della categoria cucina regionale italiana.
0: Yeah.
1: La domanda è questa, Sergio. Quale dolce natalizio a base di frutta secca e spezie è tipico della città di Siena? A. Panforte. B. Castagnaccio. C. Lo zuccotto. Via con il tempo.
2: La B.
1: Castagnaccio? Castagnaccio, no. Purtroppo no. La risposta giusta era il panforte.
0: Panforte. Va bene. Sergio, okay. ci dispiace, dai, sarà per la prossima.
1: Puoi riprovare.
2: Grazie a voi.
0: Ciao Sergio.
1: Ciao Sergio.
0: Ciao.
4: Brutti ma

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di intelligenza artificiale. Il governo vara una normativa organica, ne autorizza e regolamenta l'uso per le forze di polizia e introduce un nuovo reato per punire chi con l'utilizzo distorto dell'IA metta in pericolo la sicurezza delle persone o dello Stato. Le forze dell'ordine potranno dunque usare sistemi di intelligenza artificiale sia in fase di prevenzione dei reati che a reato commesso, ma con le dovute garanzie. Non sarà un grande fratello, ha puntualizzato il ministro Piantedosi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
3: Grazie Egidio Ferrante, ti aspettiamo qui domani
4: su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

su Radio Company. Un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione. Sono

0: pausa Magnetic qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Questo è l'ultimo di questa puntata.
1: Beh, sì, siamo pronti? Sì, ci credo, perché cioè, guardo l'orologio, sono le 18 in punto. Noi ce ne andiamo, ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18 con zero problemi
0: e zero discussioni. Yeah. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Domani, ciao, vi lasciamo con Stefano Conte.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: stavo cantando su Tiziano Ferro e Giorgia. Bravi, bravi con la loro superstar. Salve al popolo di Radio Company anche in questo 10 di giugno 2026. Ritorniamo insieme, sta per incominciare un nuovo appuntamento di Tutti in Lista. E allora sigliamoci, vado.
1: Vado. Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: La sera è Tutti in Lista, dalle 18 e qualche minuto fino alle 20 siamo insieme anche stasera, pronti per chiamarvi in causa perché diventate voi protagonisti per Tutti in Lista. Come è andato fino adesso? Tutto bene? Ve la siete spassata? Avete lavorato alla grande? Avete smesso di lavorare? State andando a lavorare? State facendo sport? Vi state riposando? State preparando la cena? Potrei andare avanti all'infinito con l'elenco. L'importante come sempre è che abbiate l'opportunità e l'occasione di essere sintonizzati su Radio Company, perché abbiamo dell'ottima musica da farvi ascoltare, perché con voi c'è Stefano Conte, ma oggi c'è una sorpresa in regia. Non c'è il Toscano che era con noi oggi, ma invece si sono dati il cambio, è arrivato DJ Megaloman. Come stai, DJM?
2: Tutto bene?
0: Bene, grazie. Ti vedo sempre di ottimo umore. Come sempre di ottimo, perché è felice di essere qua fino alle 22 stasera. È contento, la gioia di condividere con noi queste due ore per Tutti in Lista. E anche lui magari vorrà dare la sua opinione sull'argomento che stiamo per trattare. Lo affrontiamo fra pochissimo, perché adesso intanto abbiamo ancora della musica da farvi sentire. Quindi Sienna Spyro, Material Lover.

0: Che eleganza! E che siamo sulle strade di Broadway, neanche su quelle di rientro a casa, siamo sulle di più, oltre. Allora, come sempre vi chiamiamo in causa come ogni pomeriggio, se volete dirci la vostra, se volete partecipare con le note vocali, soprattutto piuttosto che con le note scritte, ricordiamo, abbassate il volume della radio quando mandate il messaggio, perché sennò mi si sente, nel senso che vogliamo sentire solo voi e non me in sottofondo. Di cosa parliamo oggi? La notizia che arriva da Roma e che riguarda il futuro di tutti noi. Il futuro di tutti noi. Il governo ha approvato un decreto che per la prima volta regola l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. In pratica, videosorveglianza, riconoscimento facciale, dati biometrici, la polizia potrà usarli con il supporto dell'intelligenza artificiale. Il ministro Piantedosi ha rassicurato tutti: non sarà un grande fratello, non ci sarà sorveglianza di massa, la decisione finale resta sempre a un essere umano e non una macchina. Ribadisco questo concetto: la decisione finale resta sempre a un essere umano e non una macchina. I dati biometrici si cancellano dopo 7 giorni e è vietato decidere se una persona, basandosi solo sul riconoscimento facciale. Sulla carta garanzie precise, ma sappiamo tutti come funziona la tecnologia, a volte sbaglia. È un conto è uno smartphone che ti sbaglia la faccia di una fotografia, un altro è un sistema che potrebbe scambiarti per qualcun altro in un'indagine, quindi magari c'è un pregiudicato che va in giro e vi viene scambiato perché il riconoscimento facciale corrisponde. Allora vi chiediamo: vi fidate dell'intelligenza artificiale al servizio della polizia o avete paura che domani un errore di una macchina possa mettere nei guai una persona innocente? Considerando che in questi giorni stiamo parlando di processi sbagliati da esseri umani che dovevano essere molto più intelligenti delle macchine, ma che hanno sbagliato magari e non si sa. Quindi a questo punto vi ripeto la domanda: avete paura che un domani un errore di una macchina possa mettere nei guai una persona innocente? Oppure vi fidate di questa intelligenza artificiale al servizio della polizia che potrebbe servire per il riconoscimento facciale piuttosto che per un domani giudicare in maniera più corretta qualcuno? Cioè, siete 7 giorni.
1: Come? Mi senti adesso?
2: Più o meno.
1: Adesso mi senti?
2: Sì, perfettamente.
1: 7 giorni.
0: Rimane 7 giorni nella macchina. 333 2688 688 se volete dirci la vostra. The Rasmus in

0: Ora oggi con i vostri messaggi al 333-2688-688 vi fidate di questa introduzione dell'intelligenza artificiale nel riconoscimento facciale, nei dati biometrici, o secondo voi è un altro sistema per tenerci sotto controllo, perché c'è anche quella paura? Vi fidate dell'intelligenza artificiale al servizio della polizia, oppure avete paura che un domani un errore di una macchina possa mettere nei guai una persona innocente, visto che già accade adesso che magari qualcuno sia innocente e viene accusato lo stesso? La paura ce l'ho e vi spiego perché non è teorica. 3 anni fa mi è arrivata una multa per eccesso di velocità a Bologna. Peccato che quel giorno io ero a Napoli con la macchina parcheggiata sotto casa di mia madre. L'autovelox aveva letto la mia targa, una lettera scambiata, mi ci sono voluti 4 mesi, 2 raccomandate, un avvocato per dimostrare che non ero io, e quella era solo un autovelox. Immaginate un sistema che riconosce la faccia e magari sbaglia. È proprio questo il tema, cioè c'è questo timore. Fra un attimo, messaggi vocali, messaggi scritti per Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Roma Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: ancora una volta Bruno Mars con la sua Just Might, mentre noi vi stiamo chiedendo oggi, visto che c'è stata questa notizia, il ministro ha rassicurato tutti, non sarà un grande fratello, non ci sarà sorveglianza di massa, ma comunque la decisione finale resta sempre un essere umano e non una macchina. Quindi i dati biometrici si cancellano dopo 7 giorni, è vietato decidere se una persona, basandosi sul suo riconoscimento facciale, sia colpevole oppure no. Sulla carta garanzie precise, ma sappiamo tutti come funziona la tecnologia, perché è stato approvato l'idea che la polizia possa collaborare con l'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. Da qui vi abbiamo chiesto: vi fidate dell'intelligenza artificiale al servizio della polizia o avete paura che domani un errore di una macchina possa mettere nei guai una persona innocente? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera Stefano.
2: Sì sì, io mi fiderei tranquillamente, anzi potrebbe essere in molti casi un aiuto a restringere i campi sulle varie indagini o le varie cose, rendendo meno dispersive le indagini, ecco.
0: E anzi essere magari anche più precisi. Che ne pensate voi? Baby K con Tuca Macarena.

Macarena, allora io mi fido e lo dico senza paura di andare controcorrente. Se non ho fatto niente, cosa devo temere? Le telecamere se ci sono già ovunque, i nostri dati li abbiamo regalati a Facebook, a Google, senza battere ciglio. Almeno la polizia li usa per prendere criminali, non per venderci pubblicità. Se questa tecnologia aiuta a trovare una persona scomparsa, a fermare un terrorista, ben venga. Mi preoccupa molto di più chi questi strumenti non li ha e chi li usa per proteggerci. Invece, se c'è qualcuno che li usa per proteggerci, di che cosa dovrei avere paura e cosa dovrei temere? C'è Comacose con Chiamami.

E allora vi fidate di questa intelligenza artificiale utilizzata a scapito, diciamo, anche della nostra privacy, perché va anche quello, più sicurezza in cambio di più controllo, è uno scambio che accettereste o è troppo il prezzo da pagare, cioè se è sempre più controllati sempre di meno? Sì, lo sentiamo fra un attimo, perché prima voglio leggere questo di JM, perché lo mettiamo dopo. Allora, c'è qualcuno che lavora nel settore informatico e che dice: lavoro nel settore, vi do una prospettiva tecnica. Riconoscimento facciale è bravissimo, mi ha un problema noto: sbaglia di più con certe etnie, con certi volti in certe condizioni di luce. Non è razzista la macchina, sono i dati con cui è stata addestrata a essere sbilanciati, quindi il rischio di scambiare una persona per un'altra esiste ed è documentato. La garanzia nel decreto sembrano serie, decisione umana finale, nei cancellati insomma i dati in 7 giorni, ma il diavolo sta sempre nell'applicazione, non nella legge scritta bene. Quindi lui dice: essendo io un tecnico, ho timore che, visto che l'algoritmo spesso sbagli su questa cosa qua, non sia poi così utile alla fine. E voi che cosa ne pensate? Intanto abbiamo Alok con Khalid, Diving to Me.

0: collaborazione fra Locke e Khalid che abbiamo appena sentito, mentre ci state dicendo la vostra a proposito di questo incentivare la ricerca delle persone che comunque insomma sono ricercate per qualcosa di grave con l'intelligenza artificiale. È stata approvata questa cosa, sta per passare, allora vi abbiamo chiesto: siete favorevoli a quest'idea oppure no? Vi fidate dell'intelligenza artificiale usata dalla polizia o temete che un errore della macchina possa rovinare la vita a un innocente, visto che poi anche le persone, cioè chi controlla in questo momento, ha rovinato anche vite di innocenti, così come invece ha accusato persone che effettivamente dovevano essere accusate. Lo scopriamo fra un attimo, la vostra opinione all'interno di Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché

0: incredibile a Concisalfa.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Cabana, eccolo qua, il rama che fa rima con cabana, sarà così la prossima frase, secondo me, per quanto riguarda i rama. Allora, avete sentito di cosa stiamo parlando oggi pomeriggio? Avete acceso la radio solamente adesso per tutti in lista, volete partecipare anche voi, note vocali, note scritte. Notizia che arriva da Roma e che riguarda il futuro di tutti noi, il governo ha approvato un decreto che per la prima volta regola l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. In pratica, videosorveglianza, riconoscimento facciale e dati biometrici, la polizia potrà usarli con il supporto dell'intelligenza artificiale. Da qui la domanda è semplice, l'abbiamo girata. Vi fidate dell'intelligenza artificiale usata dalla polizia o temete che un errore della macchina possa rovinare la vita di un innocente? Sentiamolo.
1: Ciao company.
0: Ciao.
1: Io sono sicuramente favorevole, sono Oscar da Rovigo.
0: Sì.
1: Un aiuto in più è a sfruttare la tecnologia per queste cose. L'unica cosa è che comunque le persone invecchiano, quindi il riconoscimento facciale per quanti anni può valere? L'unica cosa forse è l'impronta digitale, abbinando magari entrambe le cose, ecco, sì. Ciao.
0: Sì, però magari c'è una prima scrematura anche se uno invecchia. Abbiamo visto che l'intelligenza artificiale è capace anche per dei video così divertenti di invecchiarti, quindi potrebbe avere un'idea di come tu possa essere in un futuro, magari con la speranza che tu non sia calvo o con tantissima barba. Ci potrebbe essere almeno così una principale scrematura di tutte le persone possibili, soprattutto per quanto riguarda i ricercati o le persone che vanno in giro per il mondo e quindi i terroristi. C'è Medusa con Erika Mill, Don't Wanna Go Home.

0: Home, Medusa, Harry Camamille, più sicurezza in cambio di più controllo, uno scambio che accettereste o che è troppo il prezzo da pagare? Sentiamo!
1: Che fighi, questi sono gli stessi che dicevano: ah, i comunisti cinesi fanno la videosorveglianza di tutto, ci sono telecamere, controllano tutto, e adesso fanno uguale, solamente che noi siamo la democrazia, quindi va bene, perché noi proteggiamo semplicemente. Poi quando ti fermeranno e diranno che sei tu Osama Bin Laden, vedremo che cosa succede, però è perché la tecnologia non può sbagliare, come la scienza non può sbagliare.
0: Beh, io
1: ma ho più paura di chi dovrà usarla questa tecnologia. Comunque non sanno usare un computer normalmente, figuriamoci l'intelligenza artificiale.
0: Ma no, più fiducia sul fatto che sappiano usare un computer e che anzi siano molto molto abili ad utilizzare la tecnologia in maniera anche utile. Ho un po' più paura se diciamo non c'è il controllo umano, ma se c'è dietro il controllo umano ci potrebbero essere tutte le verifiche che vogliono, ci possono essere tutti i controlli che vogliono, e anzi forse delle telecamere più presenti nelle città faranno sì che meno persone si azzardino anche a compiere determinati atti. Diventa sempre indispensabile l'apporto umano. Se c'è qualcuno che dell'apporto umano che c'è dietro ne fa abuso di potere, è ovvio che quello però esiste anche adesso che non c'è così tanta tecnologia. Abbiamo JP Cooper, She's on My Mind.

Favorevoli, contrari all'uso dell'intelligenza artificiale in collaborazione con la polizia per il riconoscimento facciale, per trovare dei pregiudicati in giro per il mondo. E a cosa potrebbe servire, scrive qualcuno, il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale se poi dopo 5 ore il pregiudicato è fuori? Prima bisognerebbe fare una riforma per avere delle pene giuste e poi possiamo parlare dell'intelligenza artificiale applicata in questi casi. Alessandro da Rovigo.

0: è diventata molto elettronica, molto aggressiva. Dito nella piaga con questo nuovo pezzo che si chiama Businessman, che abbiamo sentito nel nostro pomeriggio del 10 di giugno 2026. Mentre vi stiamo chiedendo questa cosa legata alla nuova idea, no, di collegare l'intelligenza artificiale al riconoscimento facciale in collaborazione con la polizia. Favorevoli o contrari? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Io penso che quelli che hanno incarcerato Tortora erano degli esseri umani, pertanto se all'errore dell'intelligenza artificiale associamo l'errore delle forze dell'ordine o dei magistrati, c'è poco da sperare.
0: Cioè sei poco favorevole perché diciamo hai timore che ci sia il doppio errore, cioè si aggiunga l'errore sull'errore, ma in questo caso se qualcuno è già bravo magari a decidere, a scegliere, guidato bene, potrebbe non incorrere più in quegli errori là, che sono veramente, fanno parte della storia dell'errore giudiziario. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Si chiamano Another insieme a 54 Ultra con Talk to You. Abbiamo sentito anche 20 Fingers, Shorty Man. Brano è passato, brano è presente, per chiudere l'appuntamento di stasera con tutti in lista. Grazie a tutti voi che siete stati con noi fino adesso, ma fermatevi su Radio Company perché la serata è ancora lunga. Arriva Igor Pezzi con le sue cose da pezzi e poi insomma si ferma anche DJ Megalomane, quindi insomma sarà una bella accoppiata per questa serata fino alle 22, ma ancora musica, musica, musica. Ciao a tutti, a domani con Tutti in Lista sempre alla stessa ora. Ciao.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 23 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Night con Opolite, ed è il momento delle cose da pezzi. Sigla!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera a tutti, ben ritrovati con Igor Pezzi e il DJM oggi. Buonasera DJM, buonasera, ti faccio io l'applauso. Faccio l'applauso io, guarda, eccoci, come stai? Tutto
2: buonasera,
0: bene?
2: Buonasera, sì, ti vedo. Tutto bene.
0: Guardate che gioia, ti sta sprezzando la gioia da tutti i tuoi pori. Buonasera. Come mai sei qua stasera, scusa? Come mai? Fate queste sorprese, eh? Avevi nostalgia di me, dai.
2: Certo.
0: Sì. Ok, va bene. Allora, signori, siamo pronti, due orette, siamo noi due. Noi due che facciamo una coppia incredibile. Igor Pezzi e DJM, fino alle ore 22 parleremo anche di spiagge. Parleremo di spiagge dove non si può più piantare l'ombrellone. Mamma mia, succede, né? Spiaggia libera in questo caso, fammi leggere dove? Ah, in Sardegna non si può, cioè, polemica anche per questo, incredibile. Siamo tutti in polemica, in continuo. Pordenone, avete sentito? A Pordenone, cioè, incredibile. Una cornacchia, cosa ha scatenato? A Pordenone, la cornacchia di Pordenone è famosissima, è diventata la cornacchia di Pordenone. Vabbè, ma comunque ci sono anche altre cose che riguardano le spiagge. Torniamo sulle spiagge, perché ormai, insomma, nonostante il brutto tempo che sta imperversando un po' ovunque, è il momento di andare anche in spiaggia, e ci sono delle novità. Però prima di andare avanti nella nostra puntata, la novità, la prima novità per tradizione, la porta lo sciamano.
3: La realizzazione dei tuoi desideri inizia con la convinzione che sei degno di vederli esauditi. Lucy Hay,

0: Anna su Radio Company, buonasera, queste sono le cose da pezzi. Questa sera parliamo di spiagge, come abbiamo anticipato prima. Spiagge senza ombrelloni, a quanto pare in Sardegna non si può più piantare il palo dell'ombrellone nella sabbia perché c'è un problema di habitat, andiamo a rovinare la vegetazione. Poi la spiaggia, quella per i single, quella per i single, insomma l'estate 2026 divide un po' gli italiani. Tra le spiagge che ho letto, parleremo anche della spiaggia di Jesolo, parleremo della spiaggia di Bibione, insomma ci sono diverse spiagge anche a noi vicino, ok, che magari siamo già stati, ma mi incuriosisce quella in Sardegna perché gli animalisti hanno detto: attenzione, qua l'habitat è molto sensibile, è molto fragile, non si può piantare più un palo, ok? Non si può più, perché anche l'ombra creata artificialmente può rovinare, può dar fastidio. L'ombrellone che fa l'ombra, che poi l'ombra non sta fissa perché il sole passa, giusto? Corre il sole, ok? Al suo percorso, quindi l'ombra si sposta di conseguenza. Quell'ombra può creare un danno incredibile. E c'è un problema perché questa spiaggia che si chiama Villa Simius, in zona, è un territorio che si chiama un territorio libero, una spiaggia libera, si chiama Villa Simius, vanno molti anziani, tra l'altro, che sono andati da sempre, da quando sono nati, non possono più andare. Cose incredibili, leggi che cambiano. Parleremo di questo, magari mi potete dire anche voi. Cosa vi è successo in spiaggia? Qual è la vostra spiaggia preferita? E perché scegliete da almeno 30 anni quella spiaggia? Al 3332-688-688. È curiosa anche la spiaggia per i single, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Man in Me, Benson Boone su Radio Company, 20:25. Ma si può, ma perché dobbiamo andare in spiaggia? Ma perché? Che cosa? Forse lo cambi, caro DJM. Per tornare. Meravigliosa sta canzone, però, è meravigliosa. Allora, succede che in Sardegna l'associazione ambientalisti si è scagliata contro i bagnanti. Dice: su questo tratto di spiaggia libera non potete più piantare un ombrellone. Il territorio libero si chiama Villa Simius e niente, la vegetazione e l'habitat naturali sono molto delicati. L'ombra dell'ombrellone artificiale può danneggiare l'ecosistema. È un disastro, cioè, figurati, questi qua che andavano da 20, 30, 40 anni a piantare questo ombrellone nella spiaggia libera per stare bene, in pace, in relax, non possono più farlo. Ma è una cosa incredibile, dai, cioè adesso un palo, cioè un ombrello che poi nella sabbia dopo, quando lo tiri via, torna tutto come prima. Non è che vai là a scavare, non fai gli scavi romani per piantare un ombrellone. E l'ombra si sposta minuto dopo minuto, in base a come si sposta il sole. Non è possibile. Insomma, su questo tratto qua non si può più piantare nulla, quindi devi andare, però puoi andare comunque, l'accesso rimane libero. E poi dico, magari uno se si sdraia con l'asciugamano e quant'altro, magari il danno, secondo te ambientalista, lo fa lo stesso. Ma secondo me stiamo un po' esagerando. Poi passiamo a un'altra parte, spostiamoci a Jesolo, qua vicino. Qui il problema è lo spazio. Per rendere la spiaggia meno affollata si punta ad aumentare le distanze tra gli ombrelloni. E quindi un'iniziativa bella, perché uno va in spiaggia, vuole stare in pace, relax. Però che succede? Più spazio, meno ombrelloni, di conseguenza meno entrate, perché ovviamente si paga l'ombrellone in spiaggia. E quindi anche questa, diciamo, questa iniziativa Jesolo ha fatto nascere qualche polemica in questo senso. C'è chi è a favore e chi meno. Ma quella che mi ha colpito, signori, è la spiaggia di Bibione. La spiaggia di Bibione punta a socializzare. Alla socializzazione la dedica ai single. Dopo i viaggi per single, la crociera per single, c'è la spiaggia per i single. Cioè tu puoi andare su quel tratto di spiaggia, sai che sei un single e sai che trovi altri single. E insomma, è una postazione dedicata con servizi aggiuntivi, ok? Non pensate male, sono servizi normali, compresi punti per ricaricare lo smartphone, spazi studiati per favorire gli incontri e le conoscenze tra le persone. Questa io, scusate, però un applauso ce lo metto. Secondo me sì, perché la gente ha bisogno di socializzare, io sono d'accordo. DJM, sei d'accordo te? La spiaggia per i single? Che non è la nudisti, non pensate male. Spiaggia per i single?
1: Per me è indifferente. Ci può socializzare anche nelle altre.
0: Sì, sì, ma se sei sempre così freddo, però voglio dire, è un'iniziativa bella. Oh, vabbè, okay. Allora,
1: sono contento, è bellissima, ok.
0: Ma che falsone, che mamma mia. Quindi siamo in Sardegna, dove non puoi più portarti l'ombrellone. A Jesolo allargano gli spazi e quindi meno numerosi, ma si sta bene. E invece a Bibione si prova addirittura a trasformare la spiaggia in un'occasione per conoscere qualcuno. Qual è di questi tre tipi di spiaggia che vi piace di più a questo punto? O raccontatemi gli aneddoti vostri nelle vostre spiagge, quelle più affezionate da tantissimi anni, al 3332 688 688.

0: prima Lady Gaga con Runway. Solitamente l'arrivo della stazione, della stagione balneare è accompagnata, a parte dalle novità, come ho detto, spiaggia per single, ombrelloni più grandi o meglio più larghi a Jesolo, o qualche tratto che non è più accessibile con l'ombrellone come una volta, eccetera eccetera, sono accompagnati dal rincaro, da quanto costa un ombrellone. Adesso fuori onda abbiamo scoperto, io il DJM, quanto sono aumentati negli ultimi 5 anni, del aumento medio del 6% negli ultimi 5 anni, incredibile. Infatti, qualcuno mi ha scritto al 3332688688, il problema non sono tanto le spiagge, ma quanto costa l'ombrellone. Okay. Purtroppo sta crescendo tutto, signori. Tutto. Dovevo andare al mare una volta in meno e pagare l'ombrellone una volta in più. Che vedevo di. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più.
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Klitz a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
7: Venerdì 26 giugno Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: città di felicità.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Talk su Radio Company, quella di Mr. Sexo Beat, per capirci, qualche anno fa. Allora, parliamo di Bird Strike. Sapete cos'è il Bird Strike? Bird Strike è il lancio degli uccelli. Stasera parleremo di uccelli. Abbiamo accennato anche la cornacchia di Pordenone prima. Parleremo di uccelli perché il Bird Strike è un test che fanno le compagnie aeree, i tecnici, i propri produttori di motori degli aerei, per vedere se il motore può resistere all'impatto di uno storno. Sapete che lo stormo di uccelli contro un aereo potrebbe capitare, potrebbe fare dei danni irreparabili. Se vi ricordate, nel 2009 un aereo che è decollato da New York, pochi minuti dopo ha impattato contro uno stormo di oche canadesi. Le oche canadesi contro l'aereo, tutti e due i motori hanno perso potenza e il pilota, che poi è diventato anche molto famoso, che si chiama Sisley Sully Sullenberg, ha fatto un amaraggio sul fiume Hudson e ha ispirato addirittura un film a Tom Hanks. La cosa bella però è che ha salvato 155 persone. Cioè, quando un aereo impatta uno stormo di uccelli, potrebbe capitare di tutto. I test sono andati bene, il Bird Strike è andato molto bene, soprattutto su motori di nuova generazione, quindi tutto ci fa ben sperare. La cosa che mi ha colpito è che sparano, vabbè, è un po' brutto dirlo ragazzi, però sparano delle carcasse di uccelli a quattro uccelli al secondo? Quattro uccelli al secondo verso il motore, una cosa di questo genere, cioè simulano l'impatto. Se il motore tiene, se le alette del motore, cioè quindi se tutti i volani all'interno resistono, tengono, ovviamente quel motore ha passato il test e può diciamo essere montato sull'aereo mobile. Quindi il Bird Strike esiste. L'altro giorno è successo ad Amsterdam, un Boeing della KLM è dovuto tornare indietro perché ha preso un airone, neanche uno stormo, un airone solo, pensate un po'. Quindi noi vogliamo, ci sono... Hai mai provato a pensare a questa cosa, DJM? Tu voli e poi ci sono gli uccelli che ti vengono addosso e non sai poi...
1: No,
0: ma non voli tu?
1: No, volo.
0: Sei come Jovanotti?
1: No,
0: hai paura di cadere?
1: Volo, ma non, meglio non pensarci, no?
0: Ok, andiamo con Rebecca Ferguson, qui su Company.

0: belle le ragazze.
1: Se lo dice Clara, le ragazze insieme a San Giovanni qui su Company. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno e corner.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. Tanzero Tag 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Company. Radio Company.